0: Agera biomo bielu no chiale.
1: Boruka jega sone, boruja jenia, irowa ja jege, biegi lise.
0: Ibiale ma neva dia, urepano solubla, neva dia egrivi, era biomo bielu no chiale.